filosofi, preti, martiri, artisti, inventori, governi d'un tempo passato, plasmatori di lingue su altre rive, nazioni, una volta potenti, ora svilite, ripiegate o desolate. Io non oso procedere finché non abbia rispettosamente riconosciuto quanto avete lasciato disseminato quaggiù. Io l'ho esaminato. È proprio ammirevole, essendoci passato un po' in mezzo. Penso che nulla potrà mai essere più grande. Nulla potrà mai meritare più di quanto meriti. Contemplandolo attentamente, a lungo, poi lo congedo. Io sto al mio posto, coi miei propri giorni. Qui. Qui, terre femminili e maschie. Qui, gli eredi e ereditiere del mondo. Qui, la fiamma della materia. Qui, spiritualità, la mediatrice, l'apertamente manifesta, la sempre protesa. L'esito delle forme visibili, l'appagatrice, dopo l'adeguata lunga attesa, ora avanza. Sì, ecco che arriva la mia signora.

0: unha das pezas máis impactantes, sin dúbida alguna, que escoitamos. Era Poeti Stinti, que na versión original, a versión simplemente instrumental, seu publicada por eses tres selos, 13, Silentes e Materiali Sonori, e producida por Arlo Bigazzi, Flavio Ferri e Lucia Baldini, nun traballo conceptual ao redor da figura do poeta ruso Mayakovsky titulado Alfabetieri Mayakovsky. A versión que ouvimos é a realizada en directo no espectáculo Io canto il corpo eléctrico live at Museo Venturino Venturi, producido en 2020, que podedes atopar mesmo en YouTube, se procurades. Io canto il corpo eléctrico aparece todo o espectáculo, que é unha absoluta maravilla, con, neste caso, Chiara Capelli recitando un poema de Walt Whitman. A actriz Chiara Capelli protagonizou moitos minutos aquí en Off Mental neste pasado ano. Para este programa especial, atendeu o noso chamamento e claro que quiso falar para todas e todos nós. E como non podía ser menos, o que fixo foi recitarnos un poema de Mayakovsky. Un poema de Natal. De Natal e de guerra.
1: Non serve. Non chiedete. Non ci sarà l'abete. Come mai nel bosco lasciate andare il babbo? Verso di lui, dal bosco, schegge di proiettili protendono per afferrarlo, la fronda predatrice. Non si può. Oggi lucenti lustrini non giaceranno sotto l'abete nell'ovatta. Là, un milione di canne letali trafiggono, e ai feriti l'ovatta non basta. No, non si accenderà, non ci sarà candele. Nel mare si insinuano obrobri di ferro, e da questi obrobri uomini cattivi attendono. Non guizzino all'occhio le finestre. Non parlate, si iniziano discorsi insulsi. Che nonno è arrivato, che mucchio di giocattoli, il nonno non c'è. Il nonno è in fabbrica. Fabbrica, quella che fa polvere da sparo. Non ci sarà musica. Le manine dove le prendiamo? Nessuno siederà a suonare. Vostro fratello ora, martire monco, giunge raggiante alle porte del paradiso. Non piangete. Per cosa? Non imbronciate i visini, non ci sarà, fa lo stesso. Presto tutti, in lieti clamori, intrecciando voci, accoglieranno un nuovo Natale. L'abete ci sarà, è così grosso da non poter abbracciare il tronco. S'appenderanno all'abete incanti di ogni sorta. Resterà un Natale perpetuo, al punto che, anzi, verrà a noi a festeggiarlo.
2: Off Mental. Off Mental. Una produzione immaginaria.

resistere, sorridere, noi però resistere, sorridere, noi però resistere,

Il treno è arrivato una mattina col fumo nero della notte prima. La sirena e il richiamo ha tirato e tutto il paese giù si è buttato. Per primo è partito lo stracciato da quella casa sua nera di fumo. Infine se n'è andato Mandarino con tutte le sementi del magazzino. Quelli del castello sono scesi uniti a quelli della pagliaia. E tutta la vallata se n'è andata e neanche una gallina l'hanno lasciata. Il paese se n'è andato una mattina senza un avviso, senza cartolina. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Le loro chiacchiere le hanno inchiodati sulle bocche mute delle porte chiuse e le finestre abbandonate come occhi neri sono restate. Il sonnoso è arrivato in ritardo, per ultimo ha gettato indietro lo sguardo, poi con la valigia ha fermato il treno, fermi aspettatemi se non mi meno. E così se n'è andato Tavolone, che lo faceva sul tavolaccio. Con Peppe Nacca, Breccia e Piscone se ne sono partiti tutti sotto braccio. Pure il diavolo hanno preso le maciare, l'hanno preso e avvolto nel grembiale. E col demonio così ingarbugliato l'arco degli zingari hanno lasciato.

arrivato una mattina come un uccello dalla collina, sui binari aperto le ali e dentro il petto se li è portati. E lontano, lontano all'orizzonte, uno schermo gli è apparso lontano di fronte, e tremava di luce e bagliore la visione del grande televisore. E lontani l'inghiottiva lontani come il conforto dell'ultimo porto, e lontani gli vegliava dall'aia la canizie della vecchiaia. E lontani gli vegliava dall'aia la canizie della vecchiaia.

fait quelle ici. Ne può bere a mari finché vuoi. Per mandare giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e senza un poco di allegria.